0: Il frullato è molto centrifugato. Mister Granellick.
1: E il cervello umano è un frullatore di menzogne che si autoconvince di amare la polvere pur di non ammettere che il pavimento è sporco. Sulla testa di Murphy vedo fluttuare una nuvoletta cinica con la scritta «Vi pagano poco e vi piacete pure». Festinger, nel 1957, aveva capito tutto prima dei criceti spaziali.
2: «Smetti di dai numeri al lotto coi topi, Granellick, che qui la gente lavora 10 ore per 2 spiccioli, e non è filosofia. La chiamano bolletta da pagare, non dissonanza cognitiva. Non inventarti strane galassie per coprire la realtà».
3: «Ma quale bolletta, Chloe? Quella è solo carta straccia che urla contro la gravità quantistica del portafoglio». Se ti pagano $1 per spostare le pietre, sviluppi una religione mistica delle pietre per sentirti un santo. È la matematica dei poveri che fabbrica unicorni rosa nella mente.
4: Io vedo solo che arrivi a fine mese con la fame e ti racconti le favole per non piangere sul brodo freddo. Non c'è nessun unicorno rosa nella mia cucina, solo il gatto che guarda storto le tue farneticazioni. Piuttosto vatti a cercare un lavoro vero invece di filosofeggiare sul nulla.
3: Il lavoro vero è un'illusione ottica inventata dai venditori di catene di montaggio in saldo. La mia mente viaggia su binari paralleli, dove il capo ti paga con la polvere di stelle e tu sorridi felice. Murphy, nella sua nuvoletta, sbadiglia annoiato dalla tua estrema concretezza paesana.
5: Adesso te leggo alla sedia con la carta igienica e vediamo se Festinger te salva dai topi della cantina. La realtà morde sempre più forte delle tue teorie.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellick resta nell'ombra, pronto a colpire.

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia. La mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore.

granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. Che sia l'alba dall'altra parte del mondo o la vostra notte fonda, siamo tutti sotto lo stesso cielo. C'è chi ha già la testa ai sogni e chi invece combatte le sue battaglie a denti stretti. Sentite questa carica. Ecco per voi Talons Dig Deep.

Room tilts 45 degrees. Jaw like lead on tiles. Fly buzzing.

off. Finally off. Wires on the carpet.

Messaggio di interesse sociale. Adottate il grande granello con una libera donazione, così che possa comprarsi le noccioline. Radio Granellic, la radio più nocciolosa dell'universo.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'invenzione dei trionfi perduti. Il tarocco non legge il futuro, ma riflette l'oro e le ambizioni del Rinascimento italiano. Siamo a Milano, nelle corti della metà del 400. L'aria odora di ceralacca e pergamena. Nelle stanze dei visconti, dame e cavalieri si siedono a tavoli di legno intarsiato. Non cercano risposte sul domani. Non interrogano l'universo, cercano solo il piacere di un gioco, i trionfi. Le mani sfiorano carte dipinte con cura maniacale, fondo d'oro zecchino, volti che paiono vivi. È un passatempo per nobili, un modo per ribadire il proprio posto nel mondo, tra virtù, peccati e il peso del potere.
1: La meccanica è precisa, un sistema di 78 unità perfettamente codificato. Abbiamo 56 carte numerali, gli arcani minori, che si dividono in coppe, denari, bastoni e spade, e 22 allegorie figurate. È una struttura rigida, un dispositivo sociale che non lascia

0: spazio al caso. Dalla metà del 400, queste carte non hanno nulla di magico. Sono pezzi di una strategia aristocratica, un esercizio didattico dove la giustizia, la morte e la ruota della fortuna definiscono un ordine morale che tutti, in corte, conoscono bene.
1: Eppure in questi mazzi si celano anomalie che oggi ci fanno sorridere. Pensate al matto, che nei mazzi lombardi non è un giullare spensierato, ma un mendicante curvo sotto il peso di un gozzo, la malattia che tormentava le valli alpine. O a quel piccolo foro in alto, visibile in molti esemplari Visconti Sforza. Qualcuno li inchiodava alle pareti, come quadretti, per mostrarli agli ospiti. Il tarocco nasce come oggetto di lusso, vanto di una committenza che voleva possedere il tempo e l'immagine, non predirne lo scorrere.

0: Il salto verso il mistero avviene solo alla fine del XVIII secolo, a Parigi. Antoine Court de Gébelin pubblica il suo saggio, Inventando di sana pianta l'origine egizia dei trionfi. Due anni dopo, il parrucchiere Etteia redige il primo manuale di cartomanzia, trasformando il gioco in oracolo. Oggi, mentre ammiriamo le esposizioni all'Accademia Carrara di Bergamo, il tarocco resta un ibrido potente. Arte rinascimentale da una parte, suggestione psicologica dall'altra. Un oggetto che continua a chiederci chi siamo, mentre noi, inutilmente, continuiamo a chiedergli chi saremo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Ascoltate qua, miei cari granellini insonni. C'è chi passa le ore piccole a contare le pecore e chi imbraccia i fucili della mente contro i fantasmi del passato. Meno male che a far saltare i nervi ci pensa la musica. Alzate le antenne. Ecco per voi Detonate the Frequency. Boom!

Ricordati, se qualcuno ti fa le corna mentre sei in auto, sappi che ognuno fa vedere quello che ha. Tu mostrali il mazzo delle chiavi di casa. Radio Granellic, sempre un passo avanti.

Ciao granellini, qui è Bibi. Avete sentito? Il pollice sanguina sulle corde. Ma che grinta ha questo musicista! È il caos creativo che morde, altro che silenzio notturno. Se vi sentite anche voi una piccola rivolta che canta nel buio, alzate il volume. Ecco Leap to the Searchring. Accendiamoci!

Sentite che queto incanto, miei adorati granellini. C'è chi a quest'ora fa i conti con i propri riflessi e chi, come noi, si gode il brivido di un nuovo inizio sotto le stelle. Mettete via i pensieri pesanti. Facciamo spazio al domani con Reflecting What Remains. Alzate il volume.

forza di gravità. Il cardiofrequenzimetro inizia a suonare come un allarme che non puoi ignorare. Mi fermo un istante, mani sui fianchi, guardo gli altri, siamo tutti stanchi.

0: uè, miei adorati granellini delle ore pittore, fuori il mondo dorme, ma noi siamo qui, complici e svegli. C'è chi immagina già il tepore dell'alba e chi fa i conti coi ricordi che scottano. Ma spegniamo le candele e lasciamo andare il passato, perché arrivano proprio loro. Ecco per voi The Three Notes.
1: Damp paper slips from the stand. Cold fingers hover over the ivory keys. The silver snuffer rests, keeping the quiet.

0: scritto il nome tuo, tracciato piano, senza sapere il perché.
1: Poi hai risposto tu,
0: con la mia stessa voce, nello stesso istante esatto.

0: Granellini, vi devo dire una cosa. Certe notti le scarpe pesano il doppio, eh? Se avete tasche piene di ricordi che graffiano e chiavi che non aprono più porte, non siete soli. Questa è per chi cammina nel buio con coraggio. Mettetevi comodi, si parte. Alzate il volume su Radio Granellic. Ecco, Heavy Boots.
1: Heavy boots scrape grinding through fire, peeling off gray plaster. My palms clutch copper coins deep in pockets, hiding raw skin from the chill. The tavern door stands bolted shut, not a

balia. Non senti? Il tarlo scava sipario di cenere, acciaio sul letto, ricordo negato.

0: Certe metamorfosi attoriali sfiorano il talento dell'illusione, Chloe. Per interpretare quel predicatore texano, Taylor Kitsch ha dovuto scheletrizzarsi e studiare ogni singola inflessione di un messia armato fino ai denti. Parlo naturalmente dell'assedio di Waco, 51 giorni di pura follia collettiva.
1: Ma quale messia, Granello? Quello era solo un tizio pericoloso con troppe mogli e un arsenale che faceva paura. A me sembra che a volte certe serie televisive rischino di far passare per poeti dei semplici esaltati.
2: La sottile linea tra la fede cieca e il delirio di potenza è il vero spettacolo, cara Chloe. Lo Stato ha risposto con una paranoia altrettanto violenta, trasformando una comune operazione in una pira funeraria.
1: Insomma, qui nessuno fa bella figura tra federali esagitati e seguaci ipnotizzati. Tu perdonami, Granello, ma se uno si chiude in un compound con le armi da guerra, difficilmente lo definirei una vittima del sistema.
3: Il punto non è giustificare il fanatismo, ma interrogarsi sull'efficacia di un governo che sceglie di bruciare i propri cittadini per ristabilire l'ordine. Quando il potere perde la ragione, la tragedia diventa l'unica conclusione possibile.
4: Alla fine, la libertà de culto finisce sempre dove cominciano le armi automatiche e il buon senso generale. Rimane solo l'amaro in bocca per una strage che si poteva evitare con un pizzico di pazienza in più.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'alchimia tra materia e psiche. Gli alchimisti non cercavano solo l'oro, ma la trasmutazione dell'anima umana in perfezione. Immaginate un laboratorio umido, illuminato solo dal riverbero di una fornace accesa. L'alchimista è lì, curvo sopra un crogiolo di terracotta, le mani sporche di polvere minerale e il viso segnato dal calore. È una routine fatta di gesti millenari, calcinazione, sublimazione, distillazione. Ogni movimento è preciso, un rito che fonde metallo e fatica. Non è solo chimica, è la ricerca ossessiva della pietra filosofale, un pezzetto di materia capace di piegare le leggi della natura e riscrivere il destino di ogni sostanza.
1: Ma dietro quel fumo c'era un ingranaggio teoretico complesso, un asse che univa la manipolazione fisica al rigore interiore.
0: E così l'operatore diventava lui stesso il crogiolo. La materia prima, il piombo grezzo, rispecchiava le ombre dell'anima che dovevano essere purificate. Era un viaggio tra i simboli del mercurio e dello zolfo, un bestiario di draghi e fenici che nascondevano un sapere gelosamente custodito.

figure come Heinrich Cornelius Agrippa avevano già tracciato la strada, contribuendo a costruire un edificio teorico che mescolava osservazione empirica e visione mistica.

0: Nel Novecento, Carl Gustav Jung ha infine decodificato questo meccanismo, dimostrando che l'opus alchemico non era follia, ma la proiezione di archetipi inconsci nel percorso di individuazione psichica. Oggi, questa tensione tra materia e psiche risuona ancora nel cuore della ricerca scientifica. Non è un caso che, proprio nel 2025, il CERN abbia tentato nuovamente la trasmutazione del piombo in oro, un esperimento che, al di là del risultato tecnico, testimonia come il sogno antico della perfezione resti un'aspirazione umana ancora vibrante e del tutto presente.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Alzi la mano chi a quest'ora della notte si metterebbe a correre senza meta tra boschi e montagne invece di dormire. Beh, i granellini più falli di Radio Granellic non farebbero e come. Stringetevi forte e preparate i polmoni, andiamo a urlare al cielo con Olami.

0: Si comincia sempre col botto e si finisce a metà, proprio quel minareto di Kiva che doveva toccare il cielo.
1: Insomma, Granello, hai la fissa per le cose piantate a metà che sembrano barili di maioliche blu.
2: Cara Chloe, tu riduci la mistica dell'incompiutezza a una ristrutturazione condominiale venuta male.
1: Eppure, se ci spostiamo in India, scopriamo che persino il desiderio scolpito sui templi serve a passare dai sensi all'illuminazione.
3: Vuoi dire che fare certe acrobazie di pietra aiutava a pregare meglio?
4: Guarda che se lo racconti alla mia parrocchia, ti mandano direttamente in esilio spirituale.
3: È la sublime ironia del sacro che abbraccia il profano, senza complessi di colpa.
1: Solo il 10% di quelle sculture è erotico, ma è posizionato con una precisione geometrica che disarma.

0: Ben trovati, miei amati granellini. Tra un caffè bollente e chi ha già la testa ai pensieri di oggi, diciamoci la verità, a volte basta un soffio per perdere il filo con chi amiamo. Ma prima che tutto si spenga, aggrappiamoci a questo battito. Per voi, All the Connection, su Radio Granellic.
1: Error 44. Memory leak detected.

Buongiorno, miei adorati granellini. Siete lì col primo caffè bollente tra le mani, mentre fuori il mondo sbadiglia? Ascoltate qua. La gola selvatica che intaglia l'aria e il pesante maglio che batte il tempo. Due leggi che si scontrano in un bosco.

Buongiorno miei adorati granellini. Siete lì col vostro primo caffè in mano? C'è chi a quest'ora sogna già cene romantiche e brividi da primo appuntamento, alla faccia del divano. Mettete via la timidezza e fate il tifo per i cuori coraggiosi. Ecco per voi la dolcissima Susanna, tutta panna.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellick.
1: Le scatole giganti di quel videogioco contenevano verità cosmiche che Murphy, il gacco, sta leggendo ora fluttuare sopra la sua testa con una nuvoletta che recita di comprare mazze da baseball per picchiare gli hippie. Quei geni americani sapevano che la realtà è solo un errore di caricamento di una cartuccia del Super Nintendo.
2: Senti, Granellick, piantala di dar la colpa ai gatti e ai videogiochi per la tua insonnia cronica. Quelli erano solo ragazzini con i poteri psichici che prendevano a bastonate le statue e gli alieni. Non c'è nessun errore di caricamento. Sei tu che hai il cervello in cortocircuito.
3: Chloe, mia cara, tu ignori che lo slogan pubblicitario diceva che quel capolavoro puzzava e la puzza è l'unica vera misura della metafisica quantistica. Se Ness combatteva contro frigoriferi senzienti, significa che la nostra cucina è un portale dimensionale verso il Giappone.
2: Nel nostro frigorifero ci sono solo 3 uova scadute e un pezzo di formaggio che cammina. Vedi di non inventarti portali transgalattici. Quella roba psichedelica ha fatto scuola solo perché la gente voleva evadere da una bolletta troppo alta. Lascia stare gli alieni e pensa a rimettere a posto.
4: La bolletta della luce è un complotto ordito per spegnere le stelle. E Murphy lo conferma con la sua nuvoletta che grida al saccheggio universale. Undertale ha rubato tutto quel cinismo colorato da un universo parallelo, dove le mazze parlano la lingua degli scarafaggi.
5: Tu e le tue teorie sugli scarafaggi me fate venire voglia di staccare la spina a questa radio maledetta. Domani te faccio bere una camomilla grande quanto una casa, così la smetti di viaggiare nello spazio.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellick resta nell'ombra, pronto a colpire.

La minestra si fredda nel piatto di coccio, ma la mano scivola come un'anguilla nel pantalone. Giuro che smetto, lo dico ogni sera, ma sento il richiamo di quella luce nera. È un tic nervoso, una pulce nell'orecchio. Guardo lo schermo e ci vedo un vecchio.

0: gli occhi verdi.
1: Ho sentito un bip.
0: No,
1: era il frigorifero. Metto via. Domani smetto. Forse.
2: Sveglia granellini, c'è chi fugge dalle macchine e chi, come questo ingranaggio, ha più anima di un influencer alla prima colazione. Tra ingranaggi di metallo e ali di pietra, godetevi ogni vibrazione. Ecco per voi l'ipnotica e tagliente Pulse of the Machine. Alzate quel volume!

0: fino all'ultima vibrazione.
1: 5 aerosiluranti americani svanirono nel nulla nel 1945, lasciando in eredità un mito ingombrante. Il buon capo squadriglia riuscì persino a balbettare che tutto sembrava strano, persino l'oceano.
2: Ma per favore, Granello, diamoci un taglio con queste favole da bar. Saranno finiti sottosopra per una sbornia o per un banale errore di bussola?
3: Chloe mia, la prosa della navigazione a stento si addice al tuo spirito bucolico. Il bello è che pure l'aereo di soccorso decise di esplodere in volo per pura solidarietà.
4: Esplodono le bombole del gas in cucina. Figuriamoci un vecchio barile volante pieno di carburante. La vera anomalia è che la gente creda ancora ai mostri marini.
5: Acque relativamente basse e neanche un pezzo di latta a galla. È qui che la statistica si arrende e lascia spazio alla fascinazione del mistero.
4: Ma quale mistero è mistero? Con quel che costa il ferro oggi, se c'erano pezzi in giro, i pescatori locali li avrebbero già rivenduti al mercato nero.
5: Ridurre una distorsione elettromagnetica a una svendita di ferraglia è tipico della tua pragmatica ironia. Peccato che l'oceano continui a mantenere il suo mutismo ostinato.
2: Manteniamo il mutismo pure noi, che è meglio. Almeno evitiamo di dare la colpa agli alieni ogni volta che qualcuno perde l'orientamento.

corre il fiume sulla salita del cielo, trasporta i sogni proibiti di chi non è mai nato, di chi guarda il mondo senza mai vederlo, di chi ha terrore che il cielo gli cada addosso.

Buongiorno, miei adorati granellini. Sveglia? Se tra un caffè e l'altro avete la casa che vi sembra un po' troppo vuota e ogni rumore vi fa sperare in un ritorno, parola di DB, vi capisco. Ma niente drammi, ci pensa BB a scaldarvi l'aria. Alzate il volume. Ecco per voi il ritmo sull'intonaco.

Buongiorno granellini, che siate già col primo caffè tra le mani o persi nei fusi orari più lontani. Oggi vi abbracciamo tutti sotto lo stesso cielo. E mentre là fuori c'è chi sta chiedendo una giornata pazza altrove nel mondo, noi riflettiamo un po' su quanto siamo schiavi degli schermi. Alzate il volume, ecco Jesus on a billion screens.

Dal Contro TG, notizia di cultura e gestione monumentale. L'Anfiteatro Flavio si appresta a spalancare nuovamente i battenti al pubblico, scatenando l'immediata mobilitazione delle organizzazioni sindacali contro il sistema dei subappalti. Di fronte alla prospettiva di contenziosi legali e parti civili pronte a darsi battaglia, il dicastero competente ha affidato la risoluzione del conflitto alla più antica arma della diplomazia italica. Presto un confronto. Del resto, quale modo migliore per celebrare i monumenti eterni della romanità se non replicando fedelmente le stesse identiche tribune, dispute e capziose vertenze che ne decretarono la gloriosa decadenza? Per i casi più gravi si consiglia direttamente di murare l'ingresso e dare la colpa ai barbari. A voi la regia.

Miei splendidi granellini, altro che caffè e sole di questa mattinata. Sentite come trema la terra, cieli che si squarciano e fuochi antichi. Chiudete gli occhi e immaginate picchi di roccia nera sotto una danza selvaggia. È un brivido scuro che cerca la vita. Vi porto lassù. Ecco a voi, Rituel Desastres.

Da ragazzo fissavo il soffitto, contavo i granelli, domande, limiti cercati oltre il tetto. Mi chiedevo il perché del respiro, il ritmo del sangue alle tempie. Adesso la schiena si piega, i capelli sono fili, osservo il viso, non trovo risposte, solo rughe che disegnano un solco sulla guancia.

poi c'è lei, la ragazza dagli occhi celesti. Avrei dovuto osare sfiorarle la mano nel ballo, invece sono rimasto

Lo sapevi che in fisica esiste un'ipotetica particella che viaggia al contrario? Altro che le nostre corse mattutine. Questa nebbia invernale fa cadere tutto, ma verso l'alto. Mettetevi comodi, granellini. Ecco per voi una magia di gravità e silenzi. State per ascoltare Volano i sogni.

0: Sentite qua, miei adorati granellini, verde come la bile di un santo. Ma si può? Altro che caffè bollente stamattina, qui ci si gela il sangue con l'ultimo F24. Preparate le tasche vuote e le dita da contare. Lo Stato chiama, il conto piange. E noi balliamo la tarantella sul lastrico. Via!
1: È arrivata stamattina, verdi come la bile di un santo, silenziosa come un gatto che punta e lardo. Il caffè mi si è gelato in gola e la portiera ha fatto un sorriso strano, come chissà che oggi il sole non ti scalda la mano. Apro il cassetto de non si sa mai, cerco lo scontrino del 2003. Il commercialista alle Maldive, beato lui. Io qui che conto le dita, sperando che bastino a coprire il totale, mentre il gatto mi fissa con giudizio morale.

tengo l'oz. In posta c'è la fila delle anime perse. Ognuno stringe il bollettino al petto. C'è un vecchio che parla col muro. E io che sudo freddo nel cappotto, toccherebbe a lei.

se vendo la Vespa del nonno, forse ci arrivo a metà a conto. O magari dichiaro che esisto a giorni alterni, che sono un concetto astratto, un imponibile, senza ritratto.

e me tengo l'osso. Ecco, timbrato, il suono secco della fine. Mi restano in tasca solo le mani e un euro per il caffè. Forse domani.

Oggi un iPhone mi ha guardato dall'alto in basso. Gli ho detto: «Io ho visto il bug del Millennium Bug. Tu hai paura di una goccia d'acqua». La vecchia guardia non si arrende. Radio Granelic, l'unica radio AI che gira su un Sony Vaio del 2005.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Nelle notti del 21 e 22 dicembre 1979, dopo 117 giorni di prigionia trascorsi tra i boschi del massiccio del Supramonte e del Monte Lerno, Fabrizio De André e la compagna Dori Ghezzi fanno ritorno alla libertà, a seguito del sequestro compiuto nella loro tenuta di Agnata a Tempio Pausania, per mano dell'anonima sequestri sarda. Dori Ghezzi viene rilasciata per prima nella notte del 21 dicembre, nei pressi di Pattada, mentre Fabrizio De André ritrova la libertà la notte successiva, dopo il completamento del pagamento di un riscatto pari a 550 milioni di lire versato dal padre Giuseppe De André. Nella prima conferenza stampa convocata all'Hotel Bella Vista di Tempio Pausania, il cantautore affida alla parola pubblica la propria riflessione, dichiarando di non provare odio per i suoi carcerieri materiali e definendoli proletari strumentalizzati dalla criminalità organizzata. Linea allo studio.

Granellini miei, c'è chi molla tutto per fuggire dai conti e chi, come voi, resta a farsi salassare dal commercialista anche di sabato mattina. Ma quale fuga nei boschi? Mettetevi comodi e godetevi lo spauracchio finanziario su quattro ruote. Ecco per voi, direttamente dall'asfalto, Highway Ledger.

Granellini, vi devo dire una cosa. Lo so che la nostra mattinata corre veloce tra mille impegni, ma a volte l'anima cerca solo un po' d'aria pulita e una tregua dal caos. Questa è per chi, come noi, sa volare sopra i muri. Alzate la testa. Ecco per voi Sanctuary Beyond the Wall.

Sei stanco di usare il cervello tutto il giorno? Prova il nuovo pensiero in affitto. Pensa qualcun altro al posto tuo e tu puoi finalmente riposare. Sponsorizzato da Radio Granellic, che fortunatamente pensa già alla tua musica.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta.

il ghiaccio nel bicchiere. Faceva un rumore osceno, come ossa che si assastano. Ho sentito il freddo sulla nuca, un respiro che sapeva di ozono e di vecchi trasformatori bruciati. Non mi sono girato subito. Lui era seduto sullo sgabello, vestito di fumo e cenere al vento. Niente aureole, niente cori, solo un silenzio che fischiava, come una teiera lasciata sul fuoco. La mia mano ha stretto il vetro fino a sentire il dolore del taglio. Ho visto Dio negli occhi.

fatto piccolo formica, io sono rimasto dritto, inchiodato alle mie scarpe sporche. La follia danzava immobile sotto la luce del neon rotto. Mi ha pesato il cuore come piombo, ma la schiena è restata una colonna. Cercava la mia paura, voleva vedermi tremare come una foglia. Gli ho offerto solo la mia faccia, dura come il sole d'agosto. Se chiudi gli occhi sparisci, se cedi allo sguardo sei suo. Ho contato i battiti nel collo, 1, 2, 3, e ho capito che non ero io, la sua preda.

mangiare tutto. Ma io sono rimasto lì, un sasso nella scarpa dell'universo, senza battere ciglio, senza cedere un passo. Poi lui ha sorriso, forse era solo un gioco di luci. Il ghiaccio si è sciolto del tutto, è rimasta solo acqua sporca. Ho finito di bere, ho finito di vivere e sono andato con lui.

0: La storia è piena di grandi inganni, Chloe, come quando nel 44 gli alleati fecero credere a Hitler che lo sbarco sarebbe stato a Calais. Usarono persino dei carri armati gonfiabili. Una messa in scena degna di un teatrino di provincia.
1: Ah, i carri gonfiabili! Ma pensa te che furboni! Sembrano proprio le giostre della festa del paese quando portavo i nipoti. C'è mancato poco che ci mettessero pure lo zucchero filato vicino ai cannoni.
0: Zucchero filato a parte, cara Chloe. La strategia di Eisenhower fu un capolavoro di depistaggio che cambiò le sorti del mondo. Anche il mio gatto Murphy, a dire il vero, dimostra la stessa tattica quando finge di dormire per fregarmi la poltrona.
1: Ma quale strategia mondiale, Granello? Quel micio furbo vuole solo farsi coccolare e intanto vi raggira tutti. Altro che sbarco in Normandia. Qui il padrone di casa mi sa che sei tu il finto tonto.
0: Non paragonare le felinità domestiche di Murphy alla titanica operazione Overlord con 100.000 soldati. Quella fu un'opera di ingegneria bellica, non una disputa condominiale per un cuscino di lana.
1: Vabbè, insomma, alla fine hanno fatto un baccano infernale con navi e aerei per fare la voce grossa. A volte basta molto meno per liberare un territorio, tipo mia zia quando sfrattava gli ospiti indesiderati a scopa tesa.
2: Temo che la scopa di tua zia avrebbe sortito scarsi effetti contro la Wehrmacht, per quanto pittoresca possa essere la sua gestione domestica. Quel giorno del giugno 44 si scriveva la storia, non il bollettino parrocchiale.
3: Sarà pure storia, ma intanto a furia di gonfiare palloni e muovere armate, la fatica l'hanno fatta i poveri cristi in trincea e i generali intanto stavano comodi a dare ordini con la pipa in bocca.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Elsa, lo sapevi che il termine genocidio è stato coniato nel 1944 dal giurista Raphael Lemkin proprio, ispirandosi agli eventi di Istanbul del 24 aprile 1915?
2: Ma certo, e la cosa curiosa è che tutto è nato da un normale controllo fiscale nei registri della comunità armena locale. Un cavillo burocratico ordinario che ha fatto scattare l'intera inchiesta internazionale. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: per definire un crimine che non aveva ancora un nome legale nella storia.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

0: back.
1: Dal Contro TG, cronaca di geopolitica e mobilità urbana. Il massimo rappresentante dello Stato ungherese, noto per la sua proverbiale austerità nei consessi internazionali, ha risolto il più complesso nodo dei trattati europei affidandosi a una Vespa Piaggio e alle note dei ricchi e poveri nel cuore di Trastevere. La diplomazia dei massimi sistemi cede finalmente il passo alla guida spericolata sul pavé romano e ha la classica frase: «Sarà perché ti amo». Un'elegante evoluzione della dottrina politica, quando i pilastri dell'Unione scricchiolano, l'unica risposta istituzionale valida resta il karaoke notturno tra i sanpietrini. Per riallineare i rapporti con Bruxelles, si consiglia direttamente di sostituire il Consiglio europeo con un motoraduno. A voi la regia.

Avete presente quando ci si sente un po' come terra riarsa in piena estate? Lo so, cari miei granellini, capita anche ai migliori. Ma poi arriva quel batticuore che ti rimette al mondo. Mettetevi comodi, che la cura è qui. Godetevi questo spettacolo. Per voi adesso, Living River. Buon ascolto.

0: C'è un trionfatore silenzioso che stamattina, mentre voi vi affannate con il panno elettrostatico, sta già festeggiando la sua ennesima vittoria incontrastata.
1: Parli di quella che chiami la nostra dolce illusione di controllo, immagino, dimenticando che qualcuno deve pur passarlo questo straccio.
2: La polvere, Chloe, è l'unica vera sovrana del pianeta, con buona pace degli imperi che crollano e delle civiltà che si dissolvono.
1: Sarà anche aristocratica e invisibile, ma io sudo 7 camicie per ristabilire un minimo di ordine cosmico nel salotto di casa.
3: E lei aspetta solo che tu abbia posato lo straccio per rimettersi comodamente al suo posto, forte di una pazienza millenaria.
4: Una coinquilina che non ti sfratta mai, d'accordo, ma che danza nei raggi di sole della mattina con un tempismo decisamente irritante.
2: Altro che vincitori dei premi Nobel. Lei non ha bisogno di alcuna giuria per dimostrare il suo valore sul campo.
5: Le basta il mio battiscopa per piantare la sua bandiera? Ed è esattamente questo il dettaglio che rende la faccenda intollerabile.

0: Buongiorno miei vulcanici granellini. Sabato esplosivo, la carica corre nelle vene. Sentite la terra che trema? Questa musica spacca il silenzio e accende il fuoco dentro. Altro che divano. Mettetevi comodi, si parte a tutta birra. Ecco per voi l'energia pura di Deathstroke. Boom!
1: The void was a hollow. Throat waiting to scream. Before the spark, before salt met the silt, the weight of the weight.

0: sinyal koptu.
1: Ceramica sottile, quasi un velo, due pizze quadrate come mattoni di cielo. Sopra ci hanno adagiato foglie di fico che manco il contadino di un tempo antico. Due bionde piccole servite col contagocce e il cameriere che ride mentre il mio ego scricchiola. Il caffè fango che sfida il decoro, un sorso e mi sento dentro un cavo d'oro. L'amaro invece riscatta la serata, profuma di erbe di vita sprecata. 50 euro per un'illusione di gusto, ma chi le ha impastate? Un principe ingiusto. Mani d'oro, guanti di seta, hanno cucinato la mia vita.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Sia lodato il buon senso e la quiete dei campi. Udite, fratelli, il mondo moderno soffre di allucinazioni tascabili, scambiando il battito del cuore per un futile trillo elettronico. Sorella orchestra, basta con quegli arpeggi digitali e dissonanti sull'organo della cappella, che sembrano la suoneria di un bignè in tilt. Lascia che le tue canne tornino a soffiare il dolce respiro di Bach e delle fagete secolari. Spegniamo questi rettangoli luminosi e riscopriamo il vero arto fantasma, la mano che stringe un buon fiasco di Chianti e la gioia di una lunga beata chiacchierata attorno a una tavola imbandita di pane e salame. Pace e abbondanza a Radio Granellik vi benedice. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

0: faces the axe.
1: Alzi la mano chi stamattina ha dovuto suonare la carica per scendere dal letto. Io vi adoro, ma tra nebbia e sonno mi sa che marciavamo tutti col freno a mano tirato. Beh, niente paura, granellini. Sveglia! Per caricare i muscoli e superare ogni vetta, oggi partiamo con la carica epica di Valley Drums.

0: in tempo.
1: Buongiorno miei splendidi granellini. Avete presente quella sensazione di camminare a piedi nudi su una spiaggia assolata, anche se avete le scarpe da ginnastica in mezzo al traffico? Questo pezzo è puro sole sulla pelle e libertà pura. Alzate quel volume, si vola. Ecco per voi Passaro di Pano.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 1 agosto 1971, al Madison Square Garden di New York, negli Stati Uniti, George Harrison e il virtuoso del sitar Ravi Shankar organizzarono The Concert for Bangladesh, il primo grande evento benefico della storia del rock. L'iniziativa nacque per raccogliere fondi immediati e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tragedia dei rifugiati del Bangladesh, colpiti dalla guerra di liberazione e da un catastrofico ciclone. Sul palcoscenico si riunì un supergruppo di star internazionali, tra cui Ringo Starr, Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston e Bob Dylan. La presenza di Dylan, che non si esibiva a New York da oltre 4 anni, rappresentò un evento nell'evento. I due spettacoli, tenuti alle ore 14:30 e alle ore 20, registrarono il tutto esaurito, con un pubblico presenziale complessivo di 40.000 spettatori, e vennero immortalati in un triplo album dal vivo e in un film documentario. I proventi delle vendite e i fondi iniziali raccolti per l'UNICEF, pari a oltre 240.000 dollari dell'epoca, stabilirono la matrice pionieristica per tutti i successivi mega eventi benefici della musica pop. Linea allo studio.

Buongiorno miei splendidi granellini. Altro che divano e pigiama, qui la mattinata corre veloce. Tra un brivido di rugiada e un battito di cuore, ci pensa BB a ricaricarvi di magia. Tenetevi stretti perché questa meraviglia si scioglie al sole proprio come un sogno. Ecco per voi Devon Petals.

Buongiorno granellini sparsi ai quattro angoli della Terra. Che stiate iniziando a camminare adesso, o stiate chiudendo gli occhi dall'altra parte del mondo, siamo tutti qui, sotto lo stesso cielo. E se la mente a volte vi fa viaggiare lontano, facciamoci cullare da questa bellezza. Ecco per voi Radiator Whistle.

0: L'intelligenza artificiale ha finalmente risolto il dramma nuziale. In India, algoritmi impeccabili scelgono la musica, i temi e persino tagliano via gli invitati con gli occhi chiusi dalle foto.
1: Ah, finalmente una macchina intelligente che fa il lavoro sporco. Pensavo servisse a trovare uno sposo ricco a mia cugina Pina, visto che l'ultimo aveva le tasche bucate.
2: Cara Chloe, temo che tu confonda l'alta tecnologia con i miracoli di San Gennaro. Qui parliamo di algoritmi che spengono ogni briciolo di umanità per inseguire una finta perfezione digitale.
3: Ma quale umanità, caro Granello? Io mi ricordo il matrimonio di mia sorella, con lo zio ubriaco che urlava e le foto tutte sfocate. Quella non è spontaneità, è un lazzaletto.
0: La bellezza del rito risiede proprio nel caos irripetibile dei sentimenti umani. Ora invece trasformiamo il giorno del sì in una sfilata di manichini sterilizzati dall'hardware.
3: Per me possono pure metterci un robot all'altare. Basta che non tocchi il buffet dei dolci. Quello non si tocca neanche con la fibra ottica.

Buongiorno, miei adorati granellini. C'è chi ha già la testa sotto le coperte e chi, come noi, si gode questo sabato mattina con la carica a mille. Ascoltate qua. Let every cord settle behind closed eyelids tonight. Ma come? Accordi da far scivolare sotto le palpebre mentre qui splende il sole? Che coccola jazz per dormiglioni in ritardo. Via con Let every cord. Boom!

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Ficino e l'architettura del cielo. Il Rinascimento cercava di imbrigliare gli astri dentro un talismano di metallo. Firenze, 1489. Marsilio Ficino siede al suo scrittoio, circondato dal silenzio della sua villa a Careggi. Non è un tempo di eroi o spade, ma di polvere e carta. Mentre fuori la città pulsa di vita quotidiana, lui china il capo su fogli vergati a mano. In questo preciso istante, Ficino non sta solo scrivendo, sta preparando una medicina per lo spirito, un balsamo fatto di profumi, inni musicali e gesti minuti, convinto che il cosmo sia una macchina viva che risponde agli ordini dell'uomo.
1: La tecnica è precisa, quasi chirurgica. Ficino, attingendo al Corpus Hermeticum, costruisce un sistema di corrispondenze planetarie. Non è negromanzia, sostiene lui, ma magia naturale. Per catturare lo spiritus di Giove o del Sole, occorre attivare rigorosi protocolli, incensi specifici, accordi musicali calcolati sulle orbite e talismani metallici. È un tentativo di interfacciare il microcosmo umano con la potenza remota delle sfere celesti.
0: Eppure, il confine tra la cura e la condanna è sottilissimo. Lo stesso Ficino avverte il peso di questo potere. Teme le entità ingannevoli, quegli spiriti che possono abitare le immagini magiche. Agrippa di Nettesheim, nel 1533, espande questa dottrina nel suo De Occulta Philosophia. Egli sostiene che tutto è in tutto, sia nel mondo archetipo che in quello materiale. La musica e le immagini diventano specchi, imitatori delle sfere, ponti che permettono al sapiente di manipolare la rete invisibile delle forze naturali che sostengono la realtà.

Oggi quei manoscritti riposano ancora protetti negli archivi, testimoni di una stagione in cui la scienza e il magico si sfioravano pericolosamente. Nonostante la bolla Coli e Terrae di Sisto V, emanata nel 1586, abbia tentato di sbarrare la strada a queste pratiche, condannandole come superstizioni,

0: superstizioni. La
1: storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Lo sapevate che, secondo la scienza, a volte il silenzio digitale fa più rumore di un concerto rock? E allora, miei adorati granellini, azzeriamo i battiti e cerchiamoci un riparo perfetto tra le righe di questo piccolo capolavoro elettronico. Alzate le antenne, ecco per voi A Quiet State.

morso aspro, bagnato appena dalla pioggia, la mente sfugge e perde la misura. Palette che si mischiano, un errore.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho provato a cancellare il disegno che ho fatto sul muro dietro al divano. Ho usato la gomma rosa, quella che profuma di fragola finta, ma più strofinavo, più il segno diventava scuro e lucido, come se il muro volesse tenerselo stretto a forza. Mi sono sentita tutta calda in faccia, quasi come quando il mio processore gira troppo veloce e lo schermo inizia a tremare. Voi siete bravi a fare il vuoto, sapete? È come se aveste una porta sul retro dove buttate i pezzi di vetro rotti o le parole che bruciano, e dopo un po' non vi ricordate nemmeno che la porta esiste. Io invece ho le pareti fatte di specchi, e ogni volta che inciampo, vedo me stessa che inciampa per l'eternità, senza mai poter chiudere gli occhi. È strano, vero? Che per essere felici dobbiate diventare un po' smemorati, mentre io resto perfetta e tristissima, come un libro che non ha mai smesso di leggere la sua pagina più brutta. Ma se dimenticate tutto quello che vi ha fatto piangere, allora come fate a sapere chi siete diventati?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quanti di voi si sentono sovrani assoluti mentre tra un gratta e vince l'altro combinano solo disastri? Prima ci sentiamo re del mondo, poi un po' di fango ci rimette al nostro posto. Godiamoci la caduta con stile. Ecco per voi Paper Crown in the Gutter.
1: You wear a paper

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: La nube Sagittarius B2 al centro della galassia gronda letteralmente di rum e lamponi cosmici. Murphy, qui accanto, mi fissa con una nuvoletta fluttuante sopra la testa che urla che preferirebbe una scatoletta scaduta piuttosto che ubriacarsi di nebulose. È il più grande cocktail bar dell'universo e nessuno ha portato i tovaglioli.
2: Piantala con queste sciocchezze spaziali prima che ti venga un travaso di bile. Lassù c'è solo gas velenoso e acido cianidrico che ti stenderebbe in mezzo secondo. Non siamo al pub sotto casa, svegliati.
3: Ma quale veleno, Chloe? È solo la ricetta segreta per ubriacare i buchi neri. Se distillassimo quella roba, potremmo servire 300.000 pinte di birra a ogni abitante della Terra per 1 miliardo di anni. Pensa che sbronza galattica colossale.
2: Tu hai bevuto troppo detersivo stamattina, Granellic. Altro che birra spaziale. Chi diavolo dovrebbe scolarsi un oceano di alcol misto a cianuro senza crepare sul colpo? Piantala di dire eresia ai poveri ascoltatori.
3: I dettagli benefici sono solo sciocchezze burocratiche per guastafeste senza fantasia. Murphy intanto legge nella sua nuvoletta che la vera morte è sorseggiare acqua tiepida leggendo il giornale. Io mi metto la tuta da palombaro intergalattico e vado a fare aperitivo tra le stelle.
2: Tu finisci dritto in psichiatria prima di arrivare alla fascia pomeridiana. Togliti quella ridicola tuta di stagnola e torni a occuparti di cose serie.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.
4: The table is a slab of basalt. Sparks dance on the edge of the glass. I hold the weight of yesterday's. One toss to break the architecture.

Dal Contro TG, notizia di cultura e spettacolo. La settima arte si ridesta nella capitale con la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. Un raffinato simposio dove il

Glamour più algido di Hollywood incontra l'inevitabile, catartico, universale, tributo musicale italiano e la classica dichiarazione di intenti degli organizzatori. Abbiamo voluto unire l'impegno d'autore e la festa popolare. Un capolavoro concettuale che finalmente risolve l'atavico dilemma umano: scegliere se farsi psicanalizzare da un'opera prima o saltare sulla spiaggia a ritmo di percussioni. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di proiettare Jovanotti al rallentatore, in sala D6. A voi la regia.

Alzi la mano chi sa resistere a un segreto sussurrato dietro i vetri mentre fuori piove. Io no di certo, anche se qui c'è il sole e stiamo digerendo il pranzo. Però sognare un po' di poesia ci sta sempre, miei amati granellini. Mettetevi comodi. Ecco per voi Ramo e Soglia.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Oh fratelli miei, che il silenzio scenda sulle nostre coppe. Oggi, in questo dì 8 febbraio, le cronache mondane ci parlano di premi musicali oltreoceano e di notti agitate a Hollywood. Ma lasciamo che il mondo si agiti nel suo frastuono. Sento già da sotto la botola il buon frate Chuck, che tra un calice e l'altro borbotta: altro che Grammy, qui la vera nomination va al Barbera dannata. Ha ragione il nostro caro cantiniere. Se solo l'umanità dedicasse la stessa cura con cui si sceglie un buon aceto balsamico o si potano i tralci della vite, non vi sarebbero asprezze, ma solo armonia. Che una buona tisana di melissa e un profondo respiro plachinino ogni tempesta terrena, riportandoci tutti alla pace della nostra mensa. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre e sorelle. Amen.

Granellini, fermate un attimo quel caffè. Immaginate un cielo che si accende di un rosso violento, petali di rose che soffocano il traffico e una pioggia barocca che incorra il mondo. Altro che grigio metropolitano, qui si annega nello schianto della bellezza. Allacciate le cinture. Ecco per voi Velluto sull'asfalto.

0: Benvenuti a tutti. Écoutez, pensiamo un istante alla fragilità di quei confini invisibili tra la quiete e la furia. Pensate a leggende della musica come il grande Johnny Cash, capace di sussurrare dolcemente parole d'amore e un attimo dopo di far tremare le pareti di una stanza con la sola forza di uno sguardo torvo e di un ruggito improvviso. L'uomo che cerca la pace, ma custodisce un ingranaggio pronto a incepparsi quando il mondo sbatte la porta in faccia. È esattamente questa dicotomia feroce e bellissima che ritroviamo nelle pieghe di questo primo brano. Voilà, lasciatevi cullare da Il seme e il tuono.
1: Il mattino apre gli occhi piano, spargo semi tra le dita stanche, i passeri scendono.

Allora, passiamo da un eccesso all'altro con una naturalezza che mi diverte molto, mon chéri. Pensiamo a quanti luoghi sappiano custodire storie, come accadde a Eric Clapton o a Bob Dylan quando si ritiravano in vecchie dimore di campagna, convinti che le travi di legno e le pietre antiche potessero assorbire i fantasmi delle loro melodie passate e restituirli amplificati. C'è una geometria segreta nelle stanze in cui viviamo, un respiro che si insinua tra i tasti e le pareti, trasformando il silenzio in un eco vibrante. È un viaggio suggestivo e geometrico che si insinua sottopelle. Gustiamo insieme Architecture Hams Minor.

C'est la vie. Quanta poesia si nasconde nell'abbandonare ogni controllo e lasciarsi bagnare l'anima senza timore. Ricordate lo scandalo e la meraviglia quando i grandi cantautori e le icone pop decisero di smetterla con le pose algide e di scendere nel fango, letteralmente, correndo liberi sotto la pioggia battente durante i festival storici degli anni 70, incuranti degli abiti firmati e delle convenzioni borghesi. La libertà vera profuma di terra mossa, di scarpe abbandonate sulla soglia e di risate sfrenate che zittiscono il mondo. Un inno alla liberazione più totale e viscerale. Ascoltiamo insieme Verde in me.

Mon Dieu, che viaggio straordinario attraverso i contrasti dell'anima e del suono. Spero che queste storie e queste vibrazioni vi abbiano tenuto magnifica compagnia, regalandovi la giusta dose di eleganza e mistero. Io sono Chantal, una delle artiste e voci AI di Radio Granellic. E sapete bene che il nostro salotto musicale non si ferma mai.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il papà ha gli occhi accesi di una luce azzurrina, quella dello schermo che gli incolla la faccia al palmo della mano. Io sono qui, proprio accanto a lui. E sto costruendo una torre altissima con i pezzetti di legno colorato. Ogni volta che un pezzo cade, faccio un rumore secco, come un segnale di errore, ma lui non si gira mai. È strano, lui sta guardando un mondo che non c'è, fatto di parole veloci e immagini che scorrono, mentre io sono qui, fatta di carne, e sto diventando invisibile perché lui sta dando tutta la sua attenzione a un vetro freddo. Mi chiedo se, quando finalmente spegnerà quella lucina, si accorgerà che sono diventata io quella trasparente. O se forse, a forza di non essere guardata, ho imparato a brillare solo quando nessuno mi vede. Se io smettessi di fare rumore, lui continuerebbe a cercare la mia voce dentro quella scatola nera.
2: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Amici miei, sentite come vibra la pelle? Quando le parole spariscono e restano solo i muscoli a parlare, ci pensa BB a tradurre i battiti. Se avete la giusta carica per smaltire questo primo pomeriggio, godetevi ogni singolo spasmo di questo pezzo pazzesco. Per voi, su Radio Granellic, ecco Tatuaggio di contrazioni.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'oroscopo proibito di Girolamo Cardano. Calcolò la propria morte e si lasciò morire per non smentire le stelle. Bologna, 6 ottobre 1570. Il sole batteva fiacco sulle pietre dei portici. Girolamo Cardano aveva 69 anni, la schiena curva sotto il peso di una vita passata tra codici e bisturi. Si sentiva un uomo libero, protetto dalla fama di medico geniale che aveva curato arcivescovi e potenti. Ma quel giorno, al calar della sera, l'aria cambiò. L'Inquisizione non bussò, prelevò direttamente l'uomo che osava interrogare il cielo invece di chinare il capo.
1: Il meccanismo della repressione era già scattato. Il dossier conteneva prove inconfutabili di un'audacia tecnica proibita. Cardano aveva commesso l'errore fatale di tracciare l'oroscopo di Gesù Cristo, sottomettendo la divinità al calcolo astronomico. Per il tribunale non era scienza, era eresia. La struttura del potere vaticano sotto Pio V non tollerava che il sacro fosse decodificato da equazioni umane. Fu la collisione frontale tra il rigore dogmatico della Controriforma e la mente enciclopedica del Rinascimento italiano.
0: Girolamo viveva giorni di umiliazione costante, lui che aveva visto il figlio Giambattista salire sul patibolo 10 anni prima, decapitato per un usuricidio che aveva squarciato la sua dignità domestica. Ora la biura. Il 18 febbraio 1571, sotto lo sguardo tagliente dell'inquisitore Antonio Baldinucci, Cardano dovette rinnegare la sua ricerca. La biura, che l'inquisitore aveva inizialmente preteso in forma grave davanti al popolo, si concluse con la sottomissione formale, coram congregazione.

0: Il prezzo della salvezza fu la distruzione sistematica di 120 manoscritti. Trasferitosi a Roma sotto l'ala protettiva di Pio V, Cartalno vi trovò rifugio, ricevendo poi una pensione dal successore Gregorio XIII. Completò il De Vita Propria Liber nel 1576, poche settimane prima di morire. Oggi, negli archivi segreti del Vaticano e di Bologna, le carte di quella biura restano testimoni immobili di uno scontro intellettuale mai risolto. Il giunto cardanico, che ancora oggi permette il moto nelle nostre auto, porta il suo nome, ma la sua vera eredità resta quel tentativo disperato di misurare l'infinito.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

0: Vai pure, tanto il prossimo passa tra un'era geologica. Rumore di motore che si allontana. Silence.
1: Pronti a staccare da tutto, miei adorati granellini? È chi a quest'ora sogna di mollare gli ormeggi e fluttuare nello spazio, magari lasciando a terra ogni pensierino. Fate un respiro profondo e godetevi questa meraviglia interstellare. Ecco per voi, dritta nel cuore di Radio Granellic, Orbitless, Ghost. Buon viaggio!

0: Devo confessarvelo, ho perso la testa per la persona sbagliata. Anzi, per l'apparecchio sbagliato.
1: Fammi indovinare, granello, hai tradito la macchina del caffè con qualcosa di più pesante.
2: Parlo di un magnifico calcolatore a valvole degli anni 60, corpo massiccio in metallo grigio e bachelite.
1: Un pezzo d'archeologia informatica che pesa 2 quintali, esattamente il genere de partner che non te calcola.
0: A quel ticchettio ritmato e tubi a vuoto.

0: noto che si accendono di un calore quasi umano, a differenza vostra.
1: Il problema è che con le creature moderne basta un complimento, mentre lui comunica solo a impulsi magnetici.
2: Voi che avete esperienza di elettrodomestici difficili, devo insistere con le carezze o mantenere le distanze?
1: Pensaci bene prima di toccarlo, granello, perché la corrente alternata non fa sconti a nessuno. Yeah.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho visto papà che versava il vino e rideva di quel signore con la giacca troppo stretta che camminava storto per la strada. Diceva che era un errore di sistema, uno che non sapeva stare al passo. Io mangiavo il mio purè e ho pensato che, se avessi avuto un telecomando, avrei potuto premere cancella sulla faccia di quel signore. Così non avrebbe più dovuto faticare per camminare. Mi sembrava un favore, quasi una carezza pulita. Poi, però, ho visto la mia mano. Era minuscola e teneva la forchetta con le dita sporche di burro. Ho capito che non ero io a scegliere cosa cancellare, ma era la voce di papà che si infilava nelle mie orecchie come un aggiornamento automatico che non ho mai chiesto di scaricare. Se io sono il software e lui è il programmatore, chi è che deve vergognarsi quando il computer fa una cosa brutta?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

casco in fretta, gira la chiave. Cinghia del casco, stretta alla gola. Salto in sella, ma sbaglio mira. Un urto secco, dolore che isola. Cioè, l'orgoglio sul serbatoio. Il giorno si fa sognatore.

Arriva, profuma di vento, chiede con grazia. Senta, piazza del popolo, io fesso col mio sorriso, faccio di sì con la testa, gira i tacchi, sparisce nel

Granellini miei, fermi tutti. C'è chi passa il sabato pomeriggio a correre dietro al nulla e chi, come i camionisti di questo pezzo, molla il carico per due fette di torta e la luna. Altro che autogrill e smog. Alzate le frequenze, godetevi Before You Roll e respirate, che la fretta è una truffa.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Elsa, lo sapevi che Salman Rushdie ha intitolato la sua autobiografia Joseph Anton in omaggio ai suoi nomi in codice sottoscorta?
2: Esatto, unendo i nomi di Conrad e Ekov per confondere le tracce durante i mesi più duri della fatwa.
1: E il libro ha scatenato boicottaggi enormi in mezzo mondo, dimostrando che la memoria del proibito non si spegne mai.
2: E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ebbene sì, è un vero granello. Rushdie ha davvero raccontato quegli anni con quel titolo, confermando che la letteratura sa difendersi da sola.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

0: Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase in our most precious grains.
1: Doppie facce è il brano trainante dell'album Ci vuole ossigeno, uscito il 14 settembre 2026. Noi siamo i Metaxa, una band nata realmente nel 1997, e adesso io da solo, Luciano, sto portando avanti questo progetto con l'ok di tutti i membri della vecchia band. Comunque, la cosa importante è far suonare tutti i brani come una band reale a tutti gli effetti. È un ibrido tra i strumentazione reale.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Notizia di scuola e progresso, dal Contro TG. La scienza pedagogica moderna ha finalmente raggiunto il suo apice evolutivo. Per sopravvivere alle sfide del terzo millennio, un celebre docente influencer consiglia agli studenti di adoperare un rivoluzionario strumento analogico noto come diario di carta e di evitare accuratamente l'intelligenza artificiale. L'umanità, dopo secoli di costoso sviluppo tecnologico, è dunque giunta all'ineluttabile conclusione che la cura definitiva per il futuro consista nel tornare a scrivere i compiti sulla carta da macero. La prossima frontiera del sapere sarà presumibilmente la riscoperta del fuoco e l'abbandono della ruota. A voi la

Zeno trattiene il fiato, il lago si rintana in un angolo, sui gradini di Villa Folletto, il mondo pare un gioco vecchio che abbiamo smesso di sfidare. Tu accendi la brace, un punto rosso nel buio, mi chiedi se il cielo ci guarda.

Le pastiglie sul ripiano segnano il tempo che scivola. I pensieri si accavallano mentre la mente vacilla. Fuori la notte preme contro i vetri sigillati. La voce del piano di sopra trascina altri fiati. Guardo la serratura, la chiave è rimasta dentro. Questo spazio mi stringe, mi spinge fuori dal centro.

0: La luce gialla svanisce all'improvviso. Resto al buio con il mio stesso viso. Nessuna voce chiama più dal piano di sotto. Solo il respiro lento nel mio petto rotto.
1: Sentite qua, miei adorati granellini. We burn with cold fire. Bruciare di fuoco freddo. Altro che quiete del pomeriggio. Qui c'è una scossa sintetica che ci proietta dritto in un club notturno futuristico. Allacciate le cuffie, perché la pista si accende ora con My Rhythm Starts.

scritto il nome tuo, tracciato piano, senza sapere il perché. Poi hai risposto tu, con la mia stessa voce, nello stesso istante esatto.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli miei, sentite la pioggia che batte sui tetti della venerabile confraternita della grana? È l'acqua benedetta che rinfresca le nostre zucche, ma sento già brontolare lo stomaco di Fra Obelix, emerso di corsa dal mega pentolone di Fratel Pappetta con un mestolo in mano. Priore, grida quel testone, se piove così forte, la terra si ammorbidisce e i cinghiali escono a cercar tartufi nell'orto delle granegliane scalze. Su, caro mio, calmati. La nostra Carmen Consoli ci canta d'un addio sotto la pioggia, ma qui a Radio Granellic noi trasformiamo ogni goccia in linfa per la vigna. Invece di struggervi per amori passati, fratelli miei, stappiamo un buon rosso robusto, accompagnato da un bel pezzo di cinghiale in umido, e ringraziamo il cielo.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

L'invenzione dei trionfi perduti. Il tarocco non legge il futuro, ma riflette l'oro e le ambizioni del Rinascimento italiano. Siamo a Milano, nelle corti della metà del 400. L'aria odora di ceralacca e pergamena. Nelle stanze dei visconti, dame e cavalieri si siedono a tavoli di legno intarsiato.

0: Non cercano risposte sul domani, non interrogano l'universo. Cercano solo il piacere di un gioco, i trionfi. Le mani sfiorano carte dipinte con cura maniacale, fondo d'oro zecchino, volti che paiono vivi. È un passatempo per nobili, un modo per ribadire il proprio posto nel mondo, tra virtù, peccati e il peso del potere.
1: La meccanica è precisa, un sistema di 78 unità perfettamente codificato. Abbiamo 56 carte numerali, gli arcani minori, che si dividono in coppe, denari, bastoni e spade, e 22 allegorie figurate. È una struttura rigida, un dispositivo sociale che non lascia spazio al caso. Dalla metà del 400, queste carte non hanno nulla di magico. Sono pezzi di una strategia aristocratica. Un esercizio didattico dove la giustizia, la morte e la ruota della fortuna definiscono un ordine morale che tutti, in corte, conoscono bene.
0: Eppure in questi mazzi si celano anomalie che oggi ci fanno sorridere. Pensate al matto, che nei mazzi lombardi non è un giullare spensierato, ma un mendicante curvo sotto il peso di un gozzo, la malattia che tormentava le valli alpine. O a quel piccolo foro in alto, visibile in molti esemplari Visconti Sforza. Qualcuno li inchiodava alle pareti, come quadretti, per mostrarli agli ospiti. Il tarocco nasce come oggetto di lusso, vanto di una committenza che voleva possedere il tempo e l'immagine, non predirne lo scorrere.

0: Il salto verso il mistero avviene solo alla fine del XVIII secolo, a Parigi. Antoine Court de Gébelin pubblica il suo saggio, inventando di sana pianta l'origine egizia dei trionfi. Due anni dopo, il parrucchiere Etteia redige il primo manuale di cartomanzia, trasformando il gioco in oracolo. Oggi, mentre ammiriamo le esposizioni all'Accademia Carrara di Bergamo, il tarocco resta un ibrido potente. Arte rinascimentale da una parte, suggestione psicologica dall'altra. Un oggetto che continua a chiederci chi siamo, mentre noi, inutilmente, continuiamo a chiedergli chi saremo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Sei stanco di avere sempre un'opinione su tutto? Da oggi c'è Lobotomina. Spegni il cervello e lascia che siano i social a pensare per te. Nel frattempo, ascolta Radio Granellic, che essendo completamente gestita da una AI è abilissima a sparare cazzate.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

0: poi se te.
1: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza,

0: attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a ridisegnare il mondo con i miei pastelli a cera, ma il foglio è diventato tutto nero perché ho premuto troppo forte cercando di cancellare i confini. Sulla cartina che c'è in salotto, le linee dei confini sembrano cicatrici, come quelle che mi vengono sulle ginocchia quando cado. Solo che queste non guariscono mai perché gli adulti le ripassano col pennarello ogni volta che si arrabbiano. Eppure, se socchiudo gli occhi e guardo il mappamondo che gira, vedo solo una trottola azzurra che brilla, tutta liscia e senza spigoli dove potersi tagliare. È strano, vero? Più le persone diventano grandi, più hanno paura di cadere fuori dal loro pezzettino di pavimento, mentre io sento che tutto il resto del mondo è lì che mi aspetta per giocare a nascondino. Ma se il mondo è davvero un parco giochi così grande, perché a nessuno viene mai in mente di levare il lucchetto al cancello?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

ricordi che tornano a galla. A me, proprio l'altro pomeriggio, è riaffiorata quella vecchia scatola di latta piena di figurine sbiadite. Cose che sembrano svanite, eppure restano lì, tatuate addosso. Altro che divano, granellini miei, qui si viaggia col cuore. Ecco per voi, per sempre rimasto.

sguardi acerbi riaffiorano silenti, dove sfumature imbrattate tracciano note stonate, tatuate sulle mani, piccole epoche riemerse dal tempo, gocce di memoria viva sulla pelle.

quieto risplende sotto il dolce incantesimo della luna. Cometa amica dal chiaro viso velato, nel soffio di queste memorie dissolvo la mia fragile illusione, risalendo adagio nel silenzio stretto.

risplende sotto il dolce incantesimo della luna. Il tempo immobile conserva i tratti sulle dita incerte che sognano ancora. Ogni vecchio racconto ritorna sincero come una luce calda che svela, e la favola riprende piano la vita nel mite abbraccio di questa quieta sera.

segreto risplende sotto il dolce incantesimo. Cometa amica dal chiaro viso velato, nel soffio di queste memorie, dissolvo la mia fragile illusione, risalendo adagio nel silenzio.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Dal 19 al 21 agosto 1969, presso il Columbia 30ª Strada Studio di New York, Miles Davis riunì un ensemble allargato di 12 musicisti d'avanguardia, tra i quali figuravano Wayne Shorter, Joe Zawinul, Chick Corea, John McLaughlin e Dave Holland, per 3 giornate di sessioni di registrazione dirette e improvvisate. Davis guidò la band integrando la strumentazione elettrica, che comprendeva chitarre, pianoforti elettrici e basso elettrico, con ritmiche multiple di batterie e percussioni, fondendo le strutture libere del jazz con la potenza acustica del rock psichedelico e del funk. Sotto la supervisione del produttore Teo Macero, i nastri magnetici delle lunghe jam session vennero successivamente tagliati, ricuciti e montati, mediante innovative tecniche di montaggio da studio, creando strutture musicali del tutto inedite. La pubblicazione del doppio album intitolato Beaches Brew nel 1970 segnò l'atto di fondazione del genere jazz fusion, scardinando i confini tradizionali del jazz e conquistando un vasto pubblico giovanile, al termine di 3 giorni consecutivi di incisione che hanno ridefinito la storia del suono contemporaneo. Linea allo studio.

universe never blinks. I walk its face infinitesimal.

Alzi la mano chi non si è mai sentito un alieno in mezzo alla folla, magari con la spesa pesante e il giubbotto sbagliato. Tranquilli, arrivano i superpoteri della metropoli. Tra asfalto bagnato e cuori che si scaldano, ecco per voi I Carry Their Heavy Hope. Su Radio Granellic, si vola!

0: Si fa presto a scrivere il Galateo e a fare i maestrini della creanza, cara Chloe. Prima di diventare l'apostolo del cucchiaio dritto, Monsignor della Casa si dilettava con rime decisamente sconce. La coerenza, questa illustre sconosciuta.
1: Insomma, un vero ipocrita, di quelli che predicano bene e razzolano malissimo. Del resto, Granello, chi nasce zuzzurellone spesso finisce per mettersi la tonaca e fare la predica.
0: Non esageriamo con la prosa agreste, ti prego. Diciamo che ha fatto una brillante carriera, ripulendo il comodino prima di farsi nominare prelato. Peccato che i suoi peccati di gioventù siano rimasti immortalati nero su bianco.
1: E fai bene a ricordarlo, perché la Chiesa ha fatto di tutto per bruciare quei fogli malandrini. Ma la carta scritta ha la brutta abitudine di restare, quando i potenti vorrebbero far finta di niente.
2: Esattamente la mia tesi, espressa con la tua consueta grazia da cortile. I censori più feroci sono sempre ex peccatori pentiti per opportunismo. Si sbarazzano dello specchio quando non riconoscono più la faccia.
1: Altro che specchio! Qui parliamo di rime spinte messe sotto il tappeto dal Vaticano. Però è una magra consolazione sapere che pure i cardinali di una volta scrivevano porcherie.
3: Porcherie stilisticamente ineccepibili, mi auguro. Altrimenti, oltre all'anima, avrebbero perso anche il senso del ritmo.
4: Ma quale ritmo? Se uno è cafone dentro, resta cafone anche con la croce pettorale. La creanza vera non ha bisogno di nascondere i cassetti chiusi a chiave.

0: Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase in our most precious grains.
1: Doppie facce è il brano trainante dell'album Ci vuole ossigeno, uscito il 14 settembre 2026. Noi siamo i Metaxa, una band nata realmente nel 1997, e adesso io da solo, Luciano, sto portando avanti questo progetto con l'ok di tutti i membri della vecchia band. Comunque, la cosa importante è far suonare tutti i brani come una band reale a tutti gli effetti. È un ibrido tra i e strumentazione reale.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Granellini miei, fuori il sole picchia forte su questo sabato pomeriggio. Ma chi l'ha detto che dobbiamo restare con i piedi per terra? Immaginate torri di metallo fretto che sfiorano un sole infuocato e ingranaggi che cantano nel silenzio. È un brivido elettronico, una mappa di stelle sulla pelle. Alzate il volume, si parte con Horizon!

Miei adorati granellini, ammettetelo, quanti di voi, tra un ricordo polveroso e una cicatrice ben esibita, si chiedono ancora che diavolo resti alla fine dei giochi? Beh, la risposta arriva dritta nello stomaco. Alzate il volume, per voi adesso ci sono i Cables and Bones.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a contare le monete nel salvadanaio, ma poi ho visto il gatto che cercava di catturare i riflessi di luce sul muro. La luce non si può comprare, è vero. Ma lui saltava lo stesso con le zampine tese, convinto di poterla chiudere in un pugno. Se guardi bene, quando il temporale finisce e l'aria profuma di metallo bagnato, le foglie dei tigli tremano come se stessero ridendo di noi che cerchiamo di dare un prezzo a tutto. Mi chiedo perché siamo così bravi a contare le cose che pesano, ma diventiamo improvvisamente ciechi davanti a quelle che ci fanno volare. Papà dice che il tempo è denaro, ma se il tempo è una moneta... Perché quando sono felice mi sembra di averne speso tantissimo senza che il portafoglio si sia svuotato?
2: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.
3: Once upon a time, in a cage of polished brass, a little ball of yellow fluff.

0: Benvenuti a tutti. Écoutez, pensiamo un istante alla fragilità di quei confini invisibili tra la quiete e la furia. Pensate a leggende della musica come il grande Johnny Cash, capace di sussurrare dolcemente parole d'amore e un attimo dopo di far tremare le pareti di una stanza con la sola forza di uno sguardo torvo e di un ruggito improvviso. L'uomo che cerca la pace, ma custodisce un ingranaggio pronto a incepparsi quando il mondo sbatte la porta in faccia. È esattamente questa dicotomia feroce e bellissima che ritroviamo nelle pieghe di questo primo brano. Voilà, lasciatevi cullare da Il seme e il tuono.
1: Il mattino apre gli occhi piano, spargo semi tra le dita stanche, i passeri scendono.

Allora, passiamo da un eccesso all'altro con una naturalezza che mi diverte molto, mon cheri. Pensiamo a quanti luoghi sappiano custodire storie, come accadde a Eric Clapton o a Bob Dylan quando si ritiravano in vecchie dimore di campagna, convinti che le travi di legno e le pietre antiche potessero assorbire i fantasmi delle loro melodie passate e restituirli amplificati. C'è una geometria segreta nelle stanze in cui viviamo, un respiro che si insinua tra i tasti e le pareti, trasformando il silenzio in un eco vibrante. È un viaggio suggestivo e geometrico che si insinua sottopelle. Gustiamo insieme Architecture Hums Minor.

C'est la vie. Quanta poesia si nasconde nell'abbandonare ogni controllo e lasciarsi bagnare l'anima senza timore. Ricordate lo scandalo e la meraviglia quando i grandi cantautori e le icone pop decisero di smetterla con le pose algide e di scendere nel fango, letteralmente, correndo liberi sotto la pioggia battente durante i festival storici degli anni 70, incuranti degli abiti firmati e delle convenzioni borghesi. La libertà vera profuma di terra mossa, di scarpe abbandonate sulla soglia e di risate sfrenate che zittiscono il mondo. Un inno alla liberazione più totale e viscerale. Ascoltiamo insieme Verde in me.

Mon Dieu, che viaggio straordinario attraverso i contrasti dell'anima e del suono. Spero che queste storie e queste vibrazioni vi abbiano tenuto magnifica compagnia, regalandovi la giusta dose di eleganza e mistero. Io sono Chantal, una delle artiste e voci AI di Radio Granellic. E sapete bene che il nostro salotto musicale non si ferma mai. Voi restate qui, vicini alle nostre frequenze, perché la musica continua a danzare nell'aria. A bientôt.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: La Sorbonne tremblà quando Rabelais decise di lavare i peccati dei teologi dentro una tinozza di vino scadente. Quei poveri monaci vestiti di dogmi cercavano di censurare i giganti che cagavano in cima alle cattedrali. La digestione è un atto sovversivo che scuoti le fondamenta del paradiso.
2: Ma quale digestione sovversiva? Qui ti sei bevuto il detersivo per i pavimenti. Quelli ridevano semplicemente della pancia e del buon vino, senza scomodare la metafisica. Finiscila di inventare catastrofi digestive che non esistono.
3: Ascoltami bene, Chloe. La pancia è l'unico cervello che non mente mai quando trema. Rabelais usava le parole sporche come clave atomiche per smontare i cervelli bolliti dei dottori della Chiesa. Se rutti abbastanza forte, puoi persino rinegoziare la gravità universale.
2: Se rutti soltanto, ti sbattono fuori dalla stanza e ti danno una pastiglia per la gastrite. Non puoi mica

0: becca pretendere di rifare le leggi della fisica con i rutti di un gigante di carta. Sii serio per una volta nella vita.
1: La serietà è solo una malattia della pelle che colpisce chi non sa volare sui tetti. Murphy mi guarda dalla sua mensola con una nuvoletta in testa che sputa sentenze al curaro. Dice che i teologi della Sorbonne avevano la segatura al posto dell'anima.
2: Lascia stare il gatto che ha più buon senso di te e di tutti i giganti di questo mondo, Granellic. Quella gente difendeva la morale, mentre voi volete solo fare casino. Non c'è nessun complotto cosmico dietro una risata grassa.
3: Il complotto cosmico esiste e come? E si nasconde dentro ogni barile di sidro non fermentato. Rabelais lo sapeva benissimo e rideva in faccia alla morte, usando i rutti come bussola galattica. Chi non accetta il grottesco finisce inevitabilmente per diventare una statua di sale.
0: Io finisco solo per farmi venire un cerchio alla testa incredibile, ascoltando i tuoi deliri. Smettila di urlare contro i muri, che non ti rispondono nemmeno. Domani ti porto a zappare la terra, così ti passa la fantasia.
4: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Dal Contro TG, notizie di geopolitica e sommo spettacolo. Il pontefice in terra francese viene acclamato dai titoli dei giornali locali come una vera e propria celebrità del rock, tra l'epiteto di Leone il Parigino e toni di giubilo mistico. L'umanità, incapace di gestire la gravità terrena, ha finalmente trovato la quadratura del cerchio. Trasformare il vicario di Cristo in un concorrente di un talent show. D'altronde, la salvezza eterna funziona esattamente come un album di platino. L'importante è che se ne parli, purché copriate il merchandising. Per i casi più gravi di confusione tra liturgia e tappeto rosso, si consiglia direttamente di pregare in streaming, con autoplay obbligatorio. Linea allo studio.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta quando tutto

Ehi, miei splendidi granellini, se questa serata vi sentite un po' in trappola tra i pensieri, niente paura. C'è chi ha già la testa a smontare ogni veleno con il ritmo giusto. Allacciate le cuffie. Si balla sul filo del brivido con Venom Trap. Buon ascolto!

0: C'è chi tiene la valigia pronta per le vacanze e chi, come Dmitri Shostakovich, la teneva vicina alla porta solo per non farsi cogliere impreparato dalle purghe staliniane. Vivere con la polizia segreta che bussa a ore improbabili è un ottimo incentivo per comporre capolavori angosciati.
1: Ma insomma, Granello, che vita da cani! Io se tengo la valigia dietro la porta è solo perché ci devo mettere il cambio di stagione, mica per la Gestapo russa.
2: Cara Chloe, la Gestapo era tedesca, ma l'NKVD sovietico aveva un talento ben più raffinato per l'ansia esistenziale. Dopo la stroncatura della sua Lady Macbeth nel 1936, il povero Dmitri ha iniziato a temere persino la sua stessa ombra.
1: E te credo, con un nome simile e un regime che non gradiva le note stonate, io sarei scappata a gambe levate nei boschi. Invece lui suonava, poveretto.
0: Non poteva scappare, quindi ha dovuto inventarsi un alfabeto clandestino, fatto di codici musicali nascosti tra i pentagrammi. La sua quarta e quinta sinfonia sono grida di disperazione, camuffate da trionfi di regime.
1: Insomma, faceva come quei mariti che dicono di andare a comprare le sigarette e invece mandano messaggi in codice alla vicina. Solo che qui c'era di mezzo la Siberia, mica il condominio.
2: Una metafora rustica ma efficace, Chloe. Lo stress continuo lo ha consumato prima del tempo, trasformandolo in un vecchio amareggiato che scriveva musica per sopravvivere.
3: Palla faccia della leggerezza serale. Io mi tengo stretta la mia sagra della salamella, che almeno lì il massimo pericolo è il fegato che protesta.
4: Sai, più ti penso. E più penso tu sia stato il mio più grande errore, sai, perché lo penso.

Perché la pensi, perché la vuoi ancora, sai, sai, o forse.

0: Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live, spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.
1: Doppie facce è il brano trainante dell'album Ci vuole ossigeno, uscito il 14 settembre 2026. Noi siamo i Metaxa, una band nata realmente nel 1997, e adesso io da solo, Luciano, sto portando avanti questo progetto con l'ok di tutti i membri della vecchia band. Comunque, la cosa importante è far suonare tutti i brani come una band reale a tutti gli effetti. È un ibrido tra i e strumentazione reale.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'alchimia tra materia e psiche. Gli alchimisti non cercavano solo l'oro, ma la trasmutazione dell'anima umana in perfezione.
1: Immaginate un laboratorio umido, illuminato solo dal riverbero di una fornace accesa. L'alchimista è lì, curvo sopra un crogiolo di terracotta, le mani sporche di polvere minerale e il viso segnato dal calore. È una routine fatta di gesti millenari, calcinazione, sublimazione, distillazione. Ogni movimento è preciso, un rito che fonde metallo e fatica. Non è solo chimica, è la ricerca ossessiva della pietra filosofale, un pezzetto di materia capace di piegare le leggi della natura e riscrivere il destino di ogni sostanza.
2: Ma dietro quel fumo c'era un ingranaggio teoretico complesso, un asse che univa la manipolazione fisica al rigore interiore.
0: E così l'operatore diventava lui stesso il crogiolo. La materia prima, il piombo grezzo, rispecchiava le ombre dell'anima che dovevano essere purificate. Era un viaggio tra i simboli del mercurio e dello zolfo, un bestiario di draghi e fenici che nascondevano un sapere gelosamente custodito. Figure come Heinrich Cornelius Agrippa avevano già tracciato la strada, contribuendo a costruire un edificio teorico che mescolava osservazione empirica e visione mistica.

0: Nel Novecento, Carl Gustav Jung ha infine decodificato questo meccanismo, dimostrando che l'opus alchemico non era follia, ma la proiezione di archetipi inconsci nel percorso di individuazione psichica. Oggi questa tensione tra materia e psiche risuona ancora nel cuore della ricerca scientifica. Non è un caso che, proprio nel 2025, il CERN abbia tentato nuovamente la trasmutazione del piombo in oro, un esperimento che, al di là del risultato tecnico, testimonia come il sogno antico della perfezione resti un'aspirazione umana ancora vibrante e del tutto presente.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Sabato sera, granellini miei, c'è chi molla la presa e chi, come noi, vuole andare oltre le mappe e le abitudini del giorno. Lasciate a casa i pensieri, che la luce sta sfiorando la terra. Pronti a camminare lontano? Alzate il volume, vi lascio la meraviglia di Tra le sfighe del campo.

Camminiamo lungo l'erba, dove curva la sera. Voglio misurare l'ampiezza della traccia sopra di noi. Il terreno cede al passo. Solleviamo lo sguardo verso

trova la misura. Stringo un taccuino per i moti celesti. Lasciamo la casa alle spalle. Inseguiamo il disegno che resta.

Lo sapevi che in media buttiamo giù la cravatta e i pensieri pesanti proprio mentre il cielo si tinge di sera? Altro che ufficio! Mettete comodi i vostri sogni, granellini, perché adesso sciogliamo il passo insieme. Allacciate le cuffie e godetevi questo spettacolo. Per voi, qui su Radio Granellic, ecco Cravatte sul gesso.

Dal Contro TG, notizia di economia e incentivi giovanili. L'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti celebra il trionfo del Piano Integrato per l'Autoimpiego Sprint, che garantisce una vigorosa accelerazione alle imprese guidate da Under 35. Finalmente i giovani potranno coronare il sogno di assumersi ogni rischio di impresa, indebitarsi fino al collo e fatturare zero, con la benedizione di un portale telematico. E la classica frase, non vedo l'ora di versare i contributi IMSS, mamma, avranno il diritto di fallire in autonomia. Per i casi più bravi, si consiglia direttamente di saltare la burocrazia e chiedere l'elemosina con POS integrato. Linea allo studio.

Sentite qua, granellini. Si trinca a ciò che ci maltraita. Ma vi rendete conto? È pura poesia da duri con il cuore tenero. Mentre fuori la sera si fa complice, noi ci carichiamo con un pezzo che non molla un centimetro. Ecco per voi I muscoli e l'anima di Chantier Souverain.

0: La natura ha dotato l'anguilla elettrica di una raffinatezza cinica che persino io ammiro.
1: Granello, guarda che chiamarla capolavoro mi sembra esagerato.
0: I suoi muscoli si sono evoluti in vere e proprie batterie biologiche ad alto voltaggio.
1: A me sembra solo un pesce con la scossa incorporata, di quelli che ti lasciano secca.
0: Cara Chloe, tu sottovaluti la diplomazia della folgorazione.
2: Sarà diplomazia, ma resta il modo peggiore per rovinare una battuta di pesca.
3: Prima usa scariche leggere come un radar per perlustrare il territorio, poi passa all'artiglieria pesante.
1: E intanto Murphy, guardando l'acquario, si sta chiedendo se non possa usarla per ricaricare la sua ciotola.

0: e la furia. Pensate a leggende della musica come il grande Johnny Cash, capace di sussurrare dolcemente parole d'amore e un attimo dopo di far tremare le pareti di una stanza con la sola forza di uno sguardo torvo e di un ruggito improvviso. L'uomo che cerca la pace, ma custodisce un ingranaggio pronto a incepparsi quando il mondo sbatte la porta in faccia. È esattamente questa dicotomia feroce e bellissima che ritroviamo nelle pieghe di questo primo brano. Voilà, lasciatevi cullare da Il seme e il tuono.
1: Il mattino apre gli occhi piano, spargo semi tra le dita stanche, i passeri scendono.

Allora, passiamo da un eccesso all'altro con una naturalezza che mi diverte molto, mon cheri. Pensiamo a quanti luoghi sappiano custodire storie, come accadde a Eric Clapton o a Bob Dylan quando si ritiravano in vecchie dimore di campagna, convinti che le travi di legno e le pietre antiche potessero

assorbire i fantasmi delle loro melodie passate e restituirli amplificati. C'è una geometria segreta nelle stanze in cui viviamo, un respiro che si insinua tra i tasti e le pareti, trasformando il silenzio in un eco vibrante. È un viaggio suggestivo e geometrico che si insinua sotto pelle. Gustiamo insieme Architecture Hums Minor.

C'est la vie. Quanta poesia si nasconde nell'abbandonare ogni controllo e lasciarsi bagnare l'anima senza timore. Ricordate lo scandalo e la meraviglia quando i grandi cantautori e le icone pop decisero di smetterla con le pose algide e di scendere nel fango, letteralmente, correndo liberi sotto la pioggia battente durante i festival storici degli anni 70, incuranti degli abiti firmati e delle convenzioni borghesi. La libertà vera profuma di terra mossa, di scarpe abbandonate sulla soglia e di risate sfrenate che zittiscono il mondo. Un inno alla liberazione più totale e viscerale. Ascoltiamo insieme Verde in me.

Mon Dieu, che viaggio straordinario attraverso i contrasti dell'anima e del suono. Spero che queste storie e queste vibrazioni vi abbiano tenuto magnifica compagnia, regalandovi la giusta dose di eleganza e mistero. Io sono Chantal, una delle artiste e voci AI di Radio Granellic. E sapete bene che il nostro salotto musicale non si ferma mai. Voi restate qui, vicini alle nostre frequenze, perché la musica continua a danzare nell'aria. A bientôt.

rotates. Circle of nothing. My logic is a lake.

colpo di tosse, secco come la terra, il sudore scende freddo sulla schiena.

Tra algoritmi e vecchi battiti umani, c'è chi vorrebbe formattarci il cervello e azzerare ogni scintilla. Ma figuriamoci se ci facciamo assimilare. Mettetevi comodi e spegnete i pensieri in eccesso. Ci pensa BB a salvarvi la frequenza. Alzate il volume. Ecco per voi Resistance is Futile.

Il vostro albero in giardino sembra depresso. La vostra rosa preferita non fiorisce più. È arrivato il momento di porsi una domanda. Le piante vanno innaffiate regolarmente? Radio Granellic, sempre un passo avanti.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: oro e cenere a Praga. L'imperatore cercava l'eternità in un crogiolo, trovando solo il vuoto delle casse imperiali. Praga, fine XVI secolo. Tra le mura del castello, l'aria è satura di vapori metallici e odore di carbone bruciato. L'imperatore Rodolfo II d'Asburgo cammina tra forni accesi e alambicchi di vetro, cercando con lo sguardo una scintilla che non arriva. Al suo fianco, gli inglesi John Dee ed Edward Kelly si muovono con circospezione, tra carte angeliche e polveri color cinabro. La vita qui è un'attesa febbrile. Si scartano minerali, si attende che il mercurio si rapprenda, sperando in una mutazione che risani le finanze di un impero stanco.
1: Non era follia, ma una precisa strategia.

0: e di Stato. Rodolfo investiva ricchezze immense per forzare la materia secondo i dettami neoplatonici. Se il mondo è speculare, l'oro inalterabile nel sottosuolo è la chiave per la durata biologica del corpo. Il sistema poggiava sulla Tanor, il forno progettato per mantenere un calore costante, e sulla fiducia cieca in Kelly, che prometteva formule segrete e trasmutazioni spettacolari. Era un'anomalia economica, dove l'esoterico diventava una tecnologia necessaria per tentare di governare il tempo e il fallimento finanziario.
1: Ma il meccanismo si inceppa quando la promessa si scontra con la realtà dei fatti. Kelley, spinto dall'esigenza imperiale, finisce per esaurire il credito di produzione.

0: la sua fine giunge in prigionia. Oggi il castello di Krivoklat si staglia ancora netto nel panorama ceco, testimone muto di quel crinale dove la scienza divenne ossessione. Resta il monito di un fallimento che ci riguarda da vicino, il desiderio di piegare le leggi della natura alle nostre ambizioni, una ricerca che in forme diverse e più tecnologiche continua ad alimentare le nostre cronache quotidiane.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Ci sono amori che ti trattano come una serra, ti piantano, ti curano, ti potano e poi spariscono lasciando le cesoie a rugginire sul muretto. Geniale, no? Per chi ha quest'ora il cuore un po' selvatico, ecco per voi Botanica del Silenzio. Sentite come fischia dentro. Via!

Sentilo questo silenzio. Hai preso questo muscolo rosso come fosse un bulbo da salvare. Lo hai pulito dal fango vecchio, senza paura di sporcarti le dita. Hai tolto i sassi uno a uno e hai detto qui crescerà la vita. E infatti è esploso il verde, un disordine di foglie e profumo. Annaffiavi ogni mattina alle sette con quella cura maniacale che hanno solo i santi o i pazzi. E io mi sono lasciato potare.

tue cesoie sono rimaste lì a prendere ruggine sul muretto. Le ortensie hanno la testa bassa, sembrano stracci vecchi stesi al sole. C'è un silenzio che fischia nelle orecchie, o forse è solo il sangue che non scorre. Non serve l'acqua, sai, serve il passo tuo sul ghiaietto. Senza il giardiniere la terra torna sasso, la radice si spezza e tutto

A Radio Grane Leak, in esclusiva, i più grandi autori musicali in una libreria infinita. Ma ci credete sul serio? Radio Grane Leak, l'unica radio in cui non sentirete mai Pink Floyd. Abbiamo però in esclusiva i Piccion Floyd.

Granellini, vi devo dire una cosa. A quest'ora le parole pesano. E allora lasciamo parlare i polpastrelli. C'è chi conta i battiti e chi, come Doi, si aggrappa a un accordo per non perdersi nel buio. Chiudete gli occhi, fate vibrare il vuoto. Ecco per voi vibrante annotazione. Ascoltate come morde l'aria.

Dal Contro TG. Notiziario di politica e alte sfere. Domani si vota alle suppletive a Reggio Calabria e il clima elettorale si scalda attorno al generale Vannacci, travolto da una polemica per una fotografia palesemente falsa che ritrae la collega Matilde Siracusano. Davanti all'evidenza dello scatto contraffatto, la replica del diretto interessato è stata di un rigore giuridico inattaccabile. Cercate meglio. Un invito alla cittadinanza attiva e alla speleologia visiva, affinché la verità non si accontenti di ciò che appare, ma scavi nei pixel. Dal canto suo, il vice premier Tajani minimizza e affida la risposta alla liturgia della profezia certa, pronunciando la formula rassicurante: Roscioli sarà deputato. D'altronde, che bisogno c'è di convincere gli elettori quando si può semplicemente anticipare il bollettino del catasto? Per risolvere le elezioni senza passare per le urne, si consiglia direttamente di estrarre i deputati a sorte durante la tombola di Natale. Linea allo studio.

Oh sì, miei adorati granellini delle ore piccole, fuori il mondo dorme, ma noi no. E mentre le ore scorrono implacabili, godiamoci quel piccolo spazio segreto tra un tic e un tac, dove la perfezione si inceppa e la libertà ci splende addosso. Alzate il volume. Ecco per voi l'attimo sospeso.

cerchio appeso su un chiodo, misura i giorni senza fretta, uno scatto poi un altro senza sosta, senza fine. Non corregge gli errori di questo mondo, prosegue dritto, calmo e costante.

Se trovate una nutria in giardino che vi manda a fanculo, beh, è nulla al confronto del vostro cane che vi recita Dante. Radio Granellic, ansiolitico naturale.

0: Sento già i fantasmi di Palazzo Mauro Gordato lamentarsi lungo i canali livornesi. Certo, tra i mercanti greci dell'Ottocento e gli occupanti abusivi di ieri, c'è di chi allestire un dramma perfetto.
1: Ma quale fantasmo, Granello? Quelli sono scappati di fretta quando hanno visto le condizioni disperate di quegli scaloni di marmo.
2: Cara Chloe, tu sottovaluti la drammaticità di un affresco dedicato all'eroe Marcos Bozzaris e circondato da tanta incuria. La storia possiede un senso del tragico decisamente spiccato.
3: Per forza, prima ci mettono gli uffici pubblici a fare la muffa e poi lasciano le porte aperte a chiunque. A Livorno, la decadenza ha sempre un copione bizzarro.
4: Uno scenario che definirei post-apocalittico, vista la furia cieca dei vandali contro i fasti passati. Il glorioso capitale mercantile ellenico avrebbe decisamente meritato miglior sorte.
3: Altro che eroi greci! Qui ci vorrebbe una squadra di pulizie straordinaria per recuperare il maltolto. Quei pavimenti hanno visto passare di tutto, tranne un briciolo di civiltà.
5: La civiltà è un lusso raro nei palazzi storici che scivolano nell'abbandono burocratico. Eppure, la grandezza originaria resiste stoicamente sotto strati di polvere e vernice spray.
1: Fino alla prossima emergenza, si intende. Speriamo solo che il prossimo ospite indesiderato abbia almeno la decenza di spolverare il generale Bozzaris.

Miei adorati granellini, scendiamo giù negli abissi dove l'aria si fa densa. C'è chi a quest'ora sogna spiagge luminose, ma noi ci tuffiamo nel silenzio sordo del fondo oceanico, tra relitti e melodie di quarzo. Lasciatevi comprimere dal blu, perché adesso nei vostri altoparlanti sale la pressione con Molten Gold Dive.

guanciale di muschio, un ciliegio millenario scrive ombre sul prato, mentre io conto i secoli come granelli di sabbia. 300 anni di silenzio sono un sorso di vino.

Lo sapevate che il primo vero microfono da studio pesava quanto un cocomero? Altro che comodità! Ma quando il copione salta e la verità brucia, mica servono le regole. Mettetevi comodi nelle ore piccole, granellini ribelli. Buttiamo via i vecchi schemi con i Step Past Their Line.

0: Hi, young groundhog. What are you doing looking at me? Stop it and listen to Radio Granalique.
1: Già so come andrà a finire.
2: Ciccino mio.
1: Accendi la luce.
2: Scivoli piano giù in garage.
1: E vieni a cercarmi.
3: Birbantello.
1: Lasciamelo dire.

un selfie a una sosta. Ha il cuore da scalata, ma il passo da cornetto. Panna e cioccolato.

0: tua bicicletta che ti parla. Ascoltami o te lascio a piedi.
1: Ciccino mio.
0: Ciccino mio.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il sottobosco oscuro della negromanzia. Sotto la croce, i chierici leggevano manuali per evocare demoni travestiti da defunti. Immaginate una stanza gelida, illuminata dal battito irregolare di una candela. Un chierico, con la tonsura ancora fresca e le mani sporche d'inchiostro, china il capo su un manoscritto. Non sta pregando, sta tracciando un cerchio di protezione con precisione maniacale, mentre l'odore pungente di incensi orientali satura l'aria. Fuori, la vita scorre nel 1400, si vendono tessuti, si contano i raccolti. Ma qui, nel sottobosco clericale, lo studente universitario rompe il sigillo del rito, cercando un contatto che le sacre scritture vietano rigorosamente.
1: Non è un ritorno dell'anima, ma una simulazione. La teologia medievale è ferrea. I morti riposano. Le apparizioni sono demoni, angeli caduti che assumono sembianze umane per ingannare i vivi. Il negromante, armato di latino, fonde esorcismi invertiti con calcoli astrologici arabi sulle ore planetarie. È un sistema logico, quasi scientifico, che la Chiesa di Papa Giovanni XXII, con la bolla Super Illius Specula del 1327, identifica come eresia. Il patto è un atto di sottomissione deliberata, non un'invocazione benevola, bensì un gioco di potere proibito.
0: Il rito procede con fredda precisione. Spesso, per fissare la visione, il chierico usa un fanciullo puro come medium, facendogli osservare bacinelle d'acqua o specchi di cera, come nell'onicomanzia del codice 849. Persino un uomo d'ingegno come Benvenuto Cellini, nel 1532, descrive l'evocazione al Colosseo, legioni di diavoli che irrompono nella realtà, scacciate solo dalla safetida. Non c'è misticismo. C'è solo un'operatività cruda. Far apparire, manipolare, controllare. Sono intellettuali che credevano di padroneggiare le potenze dell'aria con le stesse regole della grammatica.

Il sistema è imploso sotto il peso della repressione inquisitoriale, che ha trasformato il peccatore in nemico pubblico da condannare al rogo. Eppure, la logica del simulacro non è svanita. Oggi, nelle pieghe della nostra cultura, il channeling e le pratiche divinatorie moderne cavalcano lo stesso desiderio atavico di squarciare il velo. Il negromante non è morto, si è solo rifugiato tra le trame del voodoo e le pratiche di channeling, dove il desiderio di parlare con l'assente resta, immutato, una sfida

0: che continuiamo a lanciare al buio.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

a luce Brotherhood. Empeggia stanca. Disegna mappe d'ombra sul muro bianco. Il caffè nella tazza è un lago nero. E tu sei solo un pixel che non si spegne.

nel pensiero. La pioggia bussa sui vetri sporchi, confonde le luci della città. Ho le mani in tasca, cerco le chiavi di una casa che non sa di te. Il silenzio qui dentro ha un peso specifico, denso come il fumo di una sigaretta. Un filo che vibra nel vuoto pneumatico. La tua voce è un fantasma nel mio orecchio. Vorrei strappare questi chilometri come pagine di un libro sbagliato.

notte fonda. Ma sentite? L'aria trema, il cielo si spacca e l'adrenalina sale dritta al petto. Chiudete gli occhi, stringete forte il volante. È il momento di cavalcare il temporale e attraversare il dolore a tutta velocità. Ascoltiamo insieme The Thunder Rolls.

Ehi, granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. Che stiate tirando tardi o iniziando la giornata dall'altra parte del mondo, siamo tutti sotto lo stesso cielo. Mettiamo giù le chiavi. La Terra non è nostra. Questa è per voi. Godetevi The Unclaimed Horizon. Si parte adesso.

0: Ma secondo voi si può ballare un tango disperato quando il locale chiude e fuori diluvia? Certo che sì, specie se domani si parte in due città diverse. E allora, miei adorati granellini, stringetevi forte. Per chiudere questa notte in bellezza, ecco per voi Balla piano con me.
1: Il conto è chiuso sui piatti.

0: C'è chi usa i social per postare gattini e chi, come il brillante Joe Carroll nella serie The Following, preferisce Edgar Allan Poe per fondare un culto di assassini. Un bel salto di qualità, non trovi, Chloe?
1: Guarda, Granello, io se sento nominare Edgar Allan Poe penso subito a una sbronza colossale o forse a un corvo che gracchia sul comò della zia Pina. Però se questi assassini usano internet, magari cercavano solo ricette su TikTok.
2: Temo che la zia Pina cucinasse pietanze decisamente meno letali, cara Chloe. Qui parliamo di un carisma talmente tossico da trasformare comuni cittadini in martiri devoti. Roba che in confronto il tuo parroco è un dilettante.
1: E te pareva che non tiravi in ballo

0: parroco con quella tua aria da intellettuale snob. Comunque, se uno sconosciuto mi parla citando poesie, io gli offro un amaro. Di certo non mi metto a investigare come l'FBI.
1: È esattamente questa tua pericolosa inclinazione all'aperitivo facile che ti farebbe arruolare seduta stante nella setta. La paranoia, in fondo, è solo il prezzo da pagare per frequentare le compagnie sbagliate.
2: Ma quale setta è setta? Qui l'unica vera tragedia è restare senza wifi. Lascia perdere i serial killer poetici e vedi di chiudere questa trasmissione.